La dita io cos'era solo puoi farla. Ah, la le lo le lo la le lo la le lo le lo. Ya yo nara ya nata hai vai longa la la le lo le lo la le la la le lo le lo la le lo la le lo le lo.